0: son il faut moi. Dio le amio, alleluia.
1: Dio le ma son.
0: E pio pio la vai son ser du nous.
1: Dio le ma son.
0: E vai ma vai o qua moa. Quanti io e la va nella cupoa.
1: Dio le ma son.
0: Yeah.

Fitu tesi, pe fitu le malosi, ele motu isaute, ia iva itu la mulmuliani ai lulu leisi mafu e ono tesi malifaa.